e abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara.

so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentato e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore.